0: Questo è straziante modo di... Aria è morta.
1: Esseri umani, vi comportate così proprio perché siete uomini, litigate.

questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.